un barbiere di qualità Ah, oh, bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo! La la la la la la la la la la! E fare tutta questa bella qualità, bravo! La la la la

far tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno, in giro sta. Miglia cucagna per un barbiere, vita più nobile non lo si dà. Tra la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasoli a petti, lanciate farmici al mio comando, tutto qui sta. E lanciate farmici, rasoli a petti, al mio comando.

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi vogliono, donne e ragazzi, e perché fanciulla, quella parrucca, presto la barba, quella sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quale parrucca, presto la barba.

con sé. La mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Qui con sé, la mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio.

punto meglio e in punto sul cura. Quando conta la mia sorte in questi scure, signorina, vi consiglio, mia carina, un po' meglio in posto.

confetti alla ragazza, il ricamo sul tamburo. Vi scoppaste e via, e via. Ci tuonano, trovi via via per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Ci vuole, trovi via via per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Perché manca quel foglio? Posso aver con questo imbroglio? Perché manca quel foglio? Sono inutili le smorfie.

Signorina Tavole con un patron da fuori, signorina Tavole con un patron da fuori, la cortina si vittoria, sono dove saprà. Signorina Tavole con un patron da fuori, signorina Tavole con un patron da fuori, la cortina si vittoria, sono dove saprà. E mettiamolo nel modo, mettiamo pure la gatta morta, faccia pure la gatta morta. Cosa dopo quella porta, cosa dopo quella porta, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come fra. Ero su un'innocentina, sconsolata, disperata. E non sono le smorfie, faccia pure la gatta morta. Cosa dopo quella porta, ne me l'ave, come fra. Ero su un'innocentina, ero su un'innocentina, sconsolata, disperata. Tu la disperata, non fa male serrati, non fa male serrati, non fa male serrati, mio padre. Signorina al tavolo devo domandare da fuori, signorina al tavolo devo domandare da fuori, la cortina c'è vittoria, sono dopo da fra. E non servono le sborche, faccia pure che sta morta, faccia pure che sta morta. Così dopo quella porta, così dopo quella porta, ne mellare, ne mellare, ne mellare, dovrà. Così dopo quella porta, ne mellare, ne dovrà. Un dottor della mia sorte, non si lascia fin finocchia, no, no. Un dottor della mia sorte non si lascia in pinocchia. Irosina innocentina, sconsolata, disperata, in sua camera serrata, finch'io voglio star dovrà, finch'io voglio star dovrà, finch'io voglio star dovrà, finch'io voglio star dovrà, finch'io.